0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: El 1:31.
3: Ría Voz.

waste your time. Then I think to myself, why now? Why me? Why?

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1995 con Giorgia. C'è da fare.
5: C'è da fare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un viaggio nel 1985 con Pino Daniele, Resta Resta con me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Son le 5:30 minuti.

e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Emma.
1: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la musica que más te gusta.
2: Rebobina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Son las 6:32 minutos. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e sei ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.

0: da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un successo del 1999 con Adriano Celentano. L'emozione non ha voce. Yeah!

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: prima.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì e buon inizio settimana, ciao Alo.
2: Che energia, mamma mia, pam, frizzantina.
1: Sì, perché sai che io con i numeri, no, finisce un mese e ne inizia un altro.
2: Lo so.
1: 5 non è uno, però vabbè.
2: Perché questo è il primo lunedì di ottobre.
1: Sì, poi tra l'altro dopo, come si chiama, la festa delle zucche, dopo Halloween.
2: La festa delle zucche.
1: Dopo Halloween è subito Natale e siamo a un passo da Sanremo.
2: Certo, e buona estate a te anche,
1: no,
2: e famiglia.
1: No, estate no, dai. L'estate è appena finita, però ci siamo prontissimi,
2: sì,
1: direi.
2: Sì, sì, sì.
1: Sento dell'energia positiva.
2: Bella,
1: di cosa
2: mi piace.
1: Ci parli oggi?
2: Beh, oggi è lunedì, quindi come fai a non iniziare la settimana se non oroscopando? Perché oroscopare di lunedì fa bene alla salute e alla pelle, quindi oroscopalo.
1: Oroscopalo?
2: Che vale per tutta la settimana.
1: Bisogna oroscopare anche ad ottobre,
2: certo,
1: tutto ottobre.
2: Soprattutto
1: vi accompagneremo
2: ottobre
1: con il nostro oroscopalo. Io continuerò poi con il momento Licia Colò per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition.
2: Certo.
1: Parleremo di scoiattoli che fanno,
2: carini.
1: Sì, sono carini e fanno una cosa molto particolare che però vi racconterò dopo, per poi concludere con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, modi d'altri tempi,
2: sì,
1: per dire proprio che non ti sopporto.
2: Ah, carino.
1: Non in generale, non sopporto te.
2: Ah, proprio me?
1: Sì,
2: allora è meno carino.
1: No, scherzo.

0: specialmente questo lunedì e l'intera settimana del comedy con l'oroscopalo. Dici tutto, siamo tutto orecchi.
1: Abbiamo il tema, sì. Sai che ogni volta, da un po' di tempo scelgo sempre un tema per il nostro oroscopalo.
0: Da un po' di
1: oggi.
0: Tempo ci piace oroscopare a tema.
1: Eh beh, ma oroscopare a tema, perché oroscopare è bello. Una volta che a lo tema. Fai da tanto bisogna aggiungere un tema. Poi più avanti vediamo cosa ci possiamo inventare. Il tema di oggi è le promesse che fai a ottobre. E quindi insomma, visto che è il primo lunedì di ottobre, ne parliamo proprio oggi. Ma le promesse che poi però non mantieni, attenzione, sì. Perché l'autunno è il mese delle buone intenzioni, ma anche delle cattive esecuzioni.
0: Quindi ogni segno
1: c'ha il suo.
0: Che non mantieno.
1: La sua promessa che non mantieno.
0: Sì.
1: Partiamo con Ariete. Da oggi mi organizzo. E dopo 7 minuti stai già improvvisando. Tanto per me è perfetto, visto che faccio improvvisazione teatrale.
0: Questa è la vita, tu è con mia. La scusa fai impro per improvvisare nella vita.
1: 100%. Toro, mangio più sano. Hai appena trasformato una castagna in un antipasto. Gemelli, riprendo tutte le cose lasciate a metà. Ne inizi altre 4. Cancro, quest'anno niente nostalgia. Hai già nostalgia di settembre. Leone, mi vestirò in modo semplice.
0: Sì, vabbè.
1: Hai comprato una sciarpa che si vede dallo spazio. Vabbè, il nostro showman lo sappiamo, Leone. Vergine, terrò tutto sotto controllo. Hai perso il controllo cercando di controllare tutto.
0: Sì, perché poi alla fine è quello l'epilogo.
1: Grande classico di chi controlla. Allora, dico a tutti, non controllate se non il vostro conto in banca, quello sicuro.
0: Sì,
1: sempre.
0: Ma quando c'hai le manie è così.
1: È così.
0: Sì, capisco.
1: Bilancia, prendo decisioni più velocemente. Stai ancora scegliendo il colore della felpa. Scorpione, sarò più tranquillo. Ti sei già innervosito per una foglia sul parabrezza. Io ho la fidanzata Scorpione, posso confermare.
0: È nervosa?
1: Mamma mia.
0: Non sembra.
1: Mamma mia. Sagittario, starò più a casa. Hai già programmato 3 fughe e 2 weekend.
0: Ma sentiamo il Capricorno.
1: Mi riposo un po'.
0: Sì.
1: Hai trasformato il riposo in un progetto.
0: Sì, anche come dormire, a che ora, quanti minuti.
1: Certo, e lì non ti riposi più. Acquario, quest'anno seguo una routine. Hai inventato una routine che capisci solo tu. Pesci, resto con i piedi per terra. Sei già in un film mentale ambientato a novembre.
0: Quale può essere la morale di tutto questo?
1: La morale di tutto questo è che ottobre è quel mese in cui promettiamo di diventare persone migliori, poi arriva lunedì e ricominciamo da capo.

0: iniziamo il nostro lunedì nel fuori onda. Ho scoperto quanto è buona l'acqua, dice il nostro Alo.
1: Sì, perché
0: è
1: tu puoi bere, allora, puoi bere tutte le cose che vuoi, cedrata, Coca-Cola,
0: sì, però
1: per aggiungere marche, una cosa alcolica, insomma, un bicchiere di rosé, una birra, ma l'acqua resta
0: acqua.
1: Per distacco la bevanda più buona al mondo. È incredibile.
0: Io non capisco. Lo sai che esiste il sommelier dell'acqua?
1: Come no?
0: Esiste?
1: Io conosco una ragazza che faceva, non so se lo fa ancora, l'ho conosciuta anni fa, tra l'altro.
0: La sommelier dell'acqua.
1: Io ti dovrei raccontare questa scena.
0: Sentiamo.
1: Ma dura ore. Allora, io vengo invitato dalla mia ex fidanzata dell'epoca.
0: Siamo usciti fuori tema così.
1: Ma chi se ne frega?
0: Cazzo, amici,
1: vabbè, è lunedì, dai, così partiamo soft. Vengo invitato dalla mia ex perché lei aveva, in realtà, non è che mai mi ha dovuto invitare a questo pranzo al CONI. Con presente Malagò, neo all'epoca presidente appena eletto, neo presidente del CONI. Quindi ero a pranzo con Malagò.
0: Sì.
1: E la mia ex mi ha dovuto invitare perché lei aveva due inviti. Sai, lì sono tutto rigoroso, non è che
0: allora, già
1: è un pranzo
0: lungo,
1: tra amici.
0: Poi lui racconta anche i contorni, non
1: certo.
0: È che si limita al fatto.
1: Comunque lei all'epoca eravamo fidanzati, iscrisse il nome mio. Vengo io più Alessandro Bisogni.
0: Sì.
1: Nel frattempo ci siamo lasciati.
0: Sì.
1: Quando è arrivato il momento del pranzo, o lei veniva con me o non poteva andare.
0: Ah,
1: regole strane, canalconi, che ti devo dire.
0: No, ti prego, eravate già
1: eravamo già separati, ma
0: in malo modo?
1: Allora, in malo modo sì, ma era passato del tempo.
0: Ok.
1: Poi non è successo niente lì, ci siamo rispettati. E io nel frattempo ho conosciuto questa ragazza che faceva la sommelier delle acque.
0: Ah, infatti stavo dicendo, è tutto meraviglioso, ma cosa c'entra con la sommelier dell'acqua?
1: Che ho conosciuto un'altra ragazza.
0: Ok.
1: Con cui non è successo nulla.
0: Ah, ok, sottolineiamo.
1: Che però faceva la sommelier delle acque.
0: Va bene.
1: E mi disse anche qual è l'acqua più buona, ma non posso dirlo.
0: Hai una vita interessantissima.
1: Bello,
0: starei qui ora ad ascoltarti, no, però dobbiamo leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Stavamo parlando dell'oroscopalo, quindi scatenate i vostri segni zodiacali e sentiamo un po'.
1: Allora, Martina, ciao Martina, scrive: sono Bilancia. A inizio ottobre mi ero promessa di essere più decisa. Ieri ho passato 20 minuti a scegliere una tisana e ho bevuto acqua.
0: Hai visto? L'acqua, hai visto? Siamo a tema.
1: Hai visto? Vedi, Martina, senza averlo letto.
0: Andiamo da Andrea.
1: Andrea, ciao Andrea,
0: ciao.
1: Scrive: da Capricorno avevo detto che mi sarei riposato. Vedi, un tuo omonimo, un tuo compagno di segno.
0: Sì, un mio collega.
1: Ho fatto una tabella Excel per organizzare il riposo. Ora sono più stanco di prima.
0: Guarda,
1: Andrea,
0: no,
1: però dai.
0: Ma voi ridete, io lo faccio davvero.
1: L'Excel per riposarti?
0: L'Excel no, ma le
1: lo segni su Calendar, oggi riposo?
0: Sì,
1: mamma
0: no,
1: mia.
0: Riposo, ma nel mio riposo mi devo ritagliare delle cose da fare perché le posso fare solo quando riposo. Vabbè, lasciamo perdere. E senti un po', come si chiamava questa?

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali brasiliane e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2 milioni e mezzo di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri strategici B-1 dalla base britannica di Fairford dopo l'incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo. Londra ha parlato di possibili responsabilità iraniane smentite da Teheran. Polemiche nel Regno Unito. Il Partito Verde approva una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo e sostiene la creazione di uno Stato palestinese. Israele vieta l'ingresso al leader dei Verdi, Zach Polanski. Infine, il Giappone entra nel periodo dell'anno più critico per gli attacchi degli orsi. Da aprile a luglio registrati oltre 17.000 avvistamenti, il 40% in più rispetto allo scorso anno. In chiusura lo sport con il calcio. Il CT del Portogallo Jorge Jesus apre al ritorno di Cristiano Ronaldo dopo l'abbandono del ritiro della nazionale. In Formula 1 Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli. Agli europei di ciclismo Evenepoel batte Ciccone al photo finish. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio Calima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: altro lunedì pazzerello qui al Comedy Radio Show. Usciamo fuori tema, parliamo dei fatti nostri, ma è tutto normale, se no non sarebbe il comedy e non ci sarebbe Alo qui con noi. Tra poco torna la rubrica torna la rubrica strano ma vero Animal Edition, perché abbiamo dovuto fare le sottorubriche, caro sì. Alo, talmente le cose strane e assurde che esistono, ma però realmente insomma fanno parte.
1: Tutto vero,
0: soprattutto quando si parla di mondo animale. Oggi, tra poco, vi parlo di scoiattoli.
2: Oye Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
3: Te recomiendo Inexsistemas, son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
2: Tienes razón, Siri, tienen la mejor conexión al mejor precio. Inexsistemas Fuerteventura, instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura, navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-53-6609 o visita inexsistemas.es. Inexsistemas Temas, Corralejo, en la calle Perdiz 2.
3: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-53-6609.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza

0: Per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition, oggi parliamo di scoiattoli. Te ne intendi di scoiattoli, Ale?
1: Come no? Io so una cosa, a parte che io adoro Cipe Chop. Scoiattolalo. Lo scoiattolalo.
0: Scoiattalo, vabbè.
1: Alo sta bene su tutto.
0: Sì.
1: Scoiattolalo. Sì. Ma comunque io, grande fan di Cipe Chop.
0: Ti piaceva più Cipo Chop?
1: Chop, che era più simpatico, più goffo. Cipe
0: sì,
1: Chop
0: era un po' strozzetto.
1: Dai. Sì, so tutto, tipo Topolino e Paperino, no? Topolino, sì. So tutto io! Ma falla finita.
0: Allora, parliamo di scoiattoli, sì. Perché c'è una cosa davvero particolare. Intanto è stato osservato che gli scoiattoli rossi nordamericani, sì, quindi non tutti, possono adottare dei cuccioli rimasti orfani.
1: Ma dai.
0: Sì, fanno proprio delle azioni di...
1: Gli scoiattoli rossi?
0: Rossi nordamericani.
1: Ma sai che li ho visti?
0: Dai!
1: Li ho a San Francisco. Guarda, io ho visto, non mi ricordo dov'ero, forse in America. Vabbè, ero in America.
0: Sì.
1: E ho visto lo scoiattolo rosso.
0: Beh, nordamericani.
1: In un campus... universitario, ma forse
0: con la maglietta.
1: C'è la maglietta, certo. Con la canotta da basket di San Francisco.
0: È incredibile, anche quando sei serio nessuno ti crede.
1: Vero.
0: Bene, qual è la particolarità però? Perché nel mondo animale succede. La cosa strana è che i ricercatori hanno scoperto che nei casi osservati le femmine accoglievano dei piccoli che erano loro parenti, solo parenti. Cioè, per esempio, nipoti o altri cuccioli geneticamente vicini.
1: Ah, della famiglia, della famiglia.
0: Eh sì,
1: comunque,
0: altrimenti
1: della famiglia.
0: Se eri un orfano sfamigliato, però di una scoiattola sconosciuta, sì, nessuno te se filava.
1: Ah, hai quindi comunque come? C'è un'attrazione tra virgolette di parentela.
0: Sì, perché la cosa interessante è che loro sembra che riescano a riconoscere i parenti anche attraverso i richiami. Quindi la cosa buffa è questa, che quando una femmina muore e lascia dei piccoli, perché accade anche questo,
1: certo,
0: un'altra femmina della famiglia può raggiungere il nido e prendere

0: prendere uno degli orfani e portarlo nel proprio nido, dove poi lo cresce insieme ad altri cuccioli.
1: Però solo se sono parenti.
0: Esatto, quindi non è un comportamento molto comune. In uno studio durato ben 19 anni, i ricercatori hanno osservato più di 2200 cucciolate e hanno registrato soltanto 5 casi di adozione. Quindi non è...
1: Ah, vabbè, una cosa rarissima.
0: Sì,
1: quindi.
0: Però quando accade, accade solo se sei parente.
1: Di parentela.
0: No, mi viene da ridere che pensa, per 20 anni a studiare gli scoiattoli è successo solo 5 volte. Vabbè, comunque.
1: Pensa che lavoro. Che lavoro fai? E come lo spieghi?
0: L'osservatore di scoiattoli abbandonati.
1: Che però adottano scoiattoli orfani.
0: Esatto.
1: No, bravi, brave zie scoiattole che vi prendete cura dei vostri nipotini.
2: Radio Calima. Radio Calima.

0: È lunedì 5 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Damos un salto al 1994 con Edwin Collins, A Girl Like You.

0: rubrica Strano ma Vero Animal Edition, stavamo parlando degli scoiattoli che adottano altri scoiattoli orfani, sì, solo grandi, se sono parenti. Se sono figli di sorelle, di parenti, di parenti.
1: E questa cosa succede 5 volte in 20 anni.
0: Esatto, tra l'altro. Praticamente. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Elisa, che è un po' d'accordo con te, perché dice: praticamente anche gli scoiattoli hanno la zia che arriva quando c'è bisogno. Giusto.
1: La zia. Io poi da zio, io sono
0: pure io.
1: Zio bis, tu sei zia.
0: A me piace fare la zia.
1: Ci siamo sempre.
0: La zia matta con la scusa di non fare figli. Marco dice: 19 anni di studio per scoprire che alla fine pure loro aiutano i parenti. Sì, 19 anni di studi lunghissimi per scoprire poi che non è manco una roba tanto diffusa, cioè, però che dire,
1: pensa a loro che stanno fermi.
0: Dai, ma faranno altre cose.
1: Un'adozione, passano altri 4 anni. Un'adozione.
0: Dai, faranno qualcosa nel frattempo.
1: Silvia, leggono libri sugli scoiattoli.
0: Concludiamo con Silvia, mangeranno noccioline. Che scrive: la cosa incredibile per me è che riescano addirittura a riconoscere i parenti dai richiami. Sì, questo è vero, è una cosa molto curiosa.
1: Il richiamo dell'orfano.
0: Del parente.
1: Dell'orfano.
0: Dell'orfano parente.
1: Che comincia a fare.
0: Chiudiamola qua, che è meglio.
1: Chissà qual è il verso dello scoiattolo.
0: Pensavo, chissà qual è il verso dell'orfano parente.
1: Anche. Radio Calima.
2: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la campaña y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 e visitenos para un cocktail all'atardecer.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: continua e andiamo tra poco dritti alla nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi voglio essere polemica, così ci sfoghiamo tutti insieme.
1: Ma sì, dai.
0: Un po' come gli insulti forbiti, che tanto mi divertono.
1: Sì.
0: Ci sono i modi di dire d'altri tempi per dire che non ti sopporto.
2: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di 2 decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti, decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge e rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato e atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, Chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Non vedevo l'ora, hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web. Modi di dire d'altri tempi per dire che non sopporti qualcuno. E non vedevo l'ora perché, insomma, alcuni sono veramente divertenti. Cioè, prendete appunti, mi ringrazierete.
1: Scriveteli.
0: Sì, allora vai. Iniziamo con: grazie per rammentarmi ogni giorno il motivo di tanto mio disprezzo.
1: Che giro che ha fatto, però, sì.
0: Cioè, io immagino veramente se uno li utilizzasse al giorno d'oggi. Cioè, se uno ti insulta così, rimani.
1: Io riderei.
0: Rimani interdetto.
1: Mi farei una bella risata.
0: Cioè, prima di rispondere, stai ancora pensando a quello che ti hanno detto.
1: Oppure vai tipo nuvolo, tipo, sai, la nuvoletta in buffering.
0: Vi ringrazio per aver oltremodo dimostrato quanto la vostra mente sia limitata.
1: Tutti così, il punto di forchetta.
0: Alla Bridgerton. Deduco che vostra grazia abbia lasciato l'intelletto sul comodino.
1: Questa già è un po' più diretta.
0: L'intelletto. Comunque si dice. Niente, io mischio gli accenti oggi. Mi è più amica l'amara solitudine che la vostra irritante compagnia. Questo lo trovo molto bello. Noto con rammarico che la vita vi fu avara di intelletto e simpatia. Mi domando come mai la vita s'accanì a tal punto verso la vostra umile persona.
1: Anche questa, insomma, non fatti.
0: Ringrazio
1: tanto
0: i miei avi che mi fecero così distante dal vostro modo d'essere.
1: Eccoci.
0: Abbiate cura di voi, possibilmente fatelo lontano dalla mia persona.
1: Ecco.
0: E concludiamo con: la vostra presenza irrita la mia anima come la sabbia cocente irrita i miei piedi scalzi.
1: E lì fa veramente male, quindi sei proprio

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: cari amici del Comedy Radio Show, dobbiamo salutarci.
1: Cari e care, vi preghiamo di spostare la vostra attenzione auricolare su altri lidi.
2: Allora, cambiate stazione, ho detto. Sì. Ma no, scherzo, che cambiate stazione?
0: No, assolutamente
2: state
0: no.
2: State qua.
0: State qua, noi torniamo dopo. Voi state qua, rimanete qui.
2: Noi andiamo via,
0: torniamo domani.
2: Ma ci vediamo.
0: Con un sacco di altri insulti forbiti, no, scherzo.
2: Un altro manuale.
0: Però
2: mi
0: piacerebbe raccoglierne di altri, perché sono veramente molto utili. Che dire? Niente, ci salutiamo, torniamo con il nostro Alessandro Bisogni
2: e con la nostra forbitissima Alessandra Bellotti
0: domani al Comedy Radio Show. Arrivedervi. Cos'era questa roba? Radio
3: Kalima. Somos la radio de tus artistas favoritos.

0: Bentrovati, buon lunedì 5 ottobre con il GR delle buone notizie. Una nuova iniziativa europea sta cercando di proteggere le tartarughe marine che stanno iniziando a usare nuove spiagge del Mediterraneo per deporre le uova. Il progetto Life Turtle Nest coinvolge Italia, Francia e Spagna e prevede l'identificazione e il monitoraggio dei nuovi siti di nidificazione. Una volta individuati i nidi, vengono messe in campo misure per proteggerli e aumentare il numero di piccoli che riescono ad arrivare al mare. L'Unione Europea ha premiato alcuni progetti dedicati alla cosiddetta economia blu, cioè tutte quelle attività legate al mare che cercano di essere più sostenibili. Tra le iniziative riconosciute ci sono progetti per recuperare gli attrezzi da pesca abbandonati, sistemi per migliorare la raccolta dei dati sulla pesca e persino soluzioni che utilizzano l'idrogeno per alimentare le imbarcazioni. Sono idee molto diverse tra loro, ma con un obiettivo comune: ridurre l'impatto delle attività umane sugli oceani, mantenendo allo stesso tempo le opportunità economiche offerte dal mare. Una ricerca condotta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ha individuato un sistema di enzimi finora sfuggito agli studiosi. Gli agenti di IA hanno analizzato enormi quantità di dati biologici e hanno identificato una sequenza particolarmente interessante all'interno del DNA di un virus che infetta i batteri. La scoperta dovrà naturalmente essere verificata e approfondita dalla comunità scientifica, ma rappresenta un esempio di come l'intelligenza artificiale possa diventare uno strumento per aiutare i ricercatori a trovare collegamenti che sarebbe molto difficile individuare manualmente. E se vi dicessimo che i dati sull'ambiente possono diventare musica? Un progetto italiano ha sviluppato un sistema capace di trasformare i dati raccolti dai sensori ambientali in immagini e composizioni sonore. Il progetto utilizza informazioni provenienti anche dal monitoraggio della laguna di Venezia. L'idea è rendere comprensibili al pubblico fenomeni complessi attraverso strumenti diversi dai normali grafici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Calima Notizias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1980, con Diana Ross, Ups

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
0: Sono le 9:32 minuti. Radio
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo in Spagna, dove il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sánchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Intanto in Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2 milioni e mezzo di voti di vantaggio, affluenza al 79%. Il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, per la cronaca, tragedia a Cerro Maggiore, nel Milanese. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 7 in via San Clemente. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, la vittima non è stata ancora identificata, indagano i carabinieri di Legnano. Allarme a Firenze, dove una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David di Piazzale Michelangelo. A scoprirla intorno alle 7:30 un'addetta ai servizi ambientali. Sul posto, carabinieri e artificieri, l'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti e l'esame delle telecamere. Il calcio in chiusura in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida contro la Turchia a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.

0: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Kalima, due culture, un'unica grande.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La politica nazionale scuote l'arcipelago dopo l'annuncio ufficiale del presidente del governo Pedro Sanchez, che ha convocato le elezioni generali anticipate per il prossimo 29 novembre. Una decisione presa in seguito al blocco dei decreti sulla casa in Parlamento, che costringerà i cittadini canari a tornare alle urne in anticipo. Nel frattempo, sul fronte meteorologico, l'isola di La Palma è passata da una situazione di preallerta allo stato di allerta massima, a causa di forti piogge persistenti che potrebbero accumulare fino a 180 litri di acqua per metro quadro. Spostandoci a est, le isole di Lanzarote e La Graziosa stanno recuperando progressivamente la normalità e il somministro di acqua potabile in quasi tutti i comuni, dopo il gravissimo blackout elettrico che sabato scorso aveva causato un vero e proprio zero energetico su tutto il territorio. Per quanto riguarda la cultura, a Santa Cruz di Tenerife si apre questo lunedì la votazione popolare per scegliere il manifesto ufficiale del Carnevale 2027, con 5 diversi bozzetti finalisti che si contenderanno il primo premio da 12.000 euro attraverso il sito internet del comune. Infine, per la viabilità, a Gran Canaria si segnalano forti disagi al traffico a causa della chiusura programmata di un intero tratto della strada statale Gran Canaria 1, bloccata per l'avanzamento dei lavori di ampliamento della carreggiata nella zona di Belén Maria. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Diamo il via a questo appuntamento lunedì 5 di ottobre, iniziamo una nuova settimana insieme, il primo lunedì di questo nuovo mese con l'autunno. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente in lungo e largo dedicato all'Italia. Con noi oggi tornerà, e sono molto contenta di questa cosa, Alo, e cominceremo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 5 di ottobre. E poi, a proposito di personaggi italiani che hanno segnato il nostro paese, andiamo nel mondo della musica, della poesia anche in questo caso, e del cantautorato, e parleremo oggi di Roberto Vecchioni. E poi, dulcis in fundo, la torta di mele per sederci alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: È lunedì, siamo insieme in questo 5 di ottobre e questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro master agendologo di fiducia, verde, bianchissimo e rossissimo. Alo, ciao Alo, bentornato.
1: Ciao Fra, che bello tornare, posso dirlo.
0: Ci sei mancato?
1: Anche voi vi siete, ci sono, mi siete mancati tantissimo.
0: Sì, partiamo sì. Quindi subito, per non perdere tempo, con l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 5 di ottobre.
1: 1750, a Milano viene rappresentata per la prima volta il Teatro Comico di Carlo Goldoni, una delle opere che segna il rinnovamento del teatro italiano. 1962, nel Regno Unito esce Love Me Do, il primo singolo dei Beatles. Love Me Do.
0: Bella,
1: famosissima.
0: Certo.
1: E tutto è iniziato da lì, pensa, da quella canzone.
0: Hai capito questo 5 ottobre?
1: E poi oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO nel 1994 e dedicata al ruolo fondamentale dei docenti nella crescita delle nuove generazioni.
0: Un ruolo che negli anni è cambiato molto, basti pensare a come vedevamo 20-30 anni fa i docenti e a come sono, a come li vediamo oggi. Una cosa positiva è che i docenti dal passato ad oggi si sono un po' ammorbiditi. Ti salutiamo tutti i docenti che sono all'ascolto di Verdi, Bianchi e Rossi. Passiamo a un po' di compleanni, Alo.
1: Sì, facciamo gli auguri a Luca Vicini, che è il bassista dei Subsonica, a Gianni Mazza, musicista, compositore e direttore d'orchestra, a Federico Fashion Style, stylist e personaggio televisivo. E poi oggi avrebbero compiuto gli anni due grandissimi dello spettacolo italiano: l'attore comico Ciccio Ingrassia, del duo Franco e Ciccio, e il conduttore televisivo e imitatore Gigi Sabbani.
0: Passiamo invece adesso degli onomastici, perché ci sono dei santi oggi.
1: Ne abbiamo ben due: Santa Maria Faustina Kowalska, religiosa e mistica polacca, e San Placido, martire, discepolo prediletto di San Benedetto da Norcia e protettore dei naufraghi.
0: Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio del giorno, che è: le parole gentili non costano nulla ma valgono molto.
2: Radio Car-

0: abbiamo i primi messaggi del nostro lunedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Aprendo una nuova settimana e siete carichi, carichissimi, ce ne sono già arrivati tanti. Abbiamo scelto quelli di Valerio e di Francesca, giusto?
1: Esattamente, giustissimo. Ciao ragazzi, intanto vi salutiamo.
0: Assolutamente, buon lunedì, buon inizio di settimana.
1: E buon Valerio che festeggia la giornata degli insegnanti e scrive: siccome oggi è la giornata degli insegnanti, voglio salutare la mia maestra delle elementari. Non ricordo tutte le tabelline che mi ha insegnato, ma ricordo ancora il modo in cui riuscivo a farmi credere di essere capace. Che bello questo.
0: Io ricordo dei miei insegnanti tante cose, ma loro tornano molto spesso nei miei sogni. Soprattutto il mio prof di matematica e fisica è la mia prima professoressa al ginnasio, quando c'era ancora questa divisione di latino e greco.
1: Come no, certo.
0: Io mi torna ogni tanto in mente l'interrogazione di greco, col libro aperto davanti e il terrore nel cuore. Meno male che poi ci si sveglia e di tempo ne è passato da quelle cose.
1: E resta solo un sogno.
0: Sì.
1: E poi Francesca scrive: quando avete nominato Gianni Mazza, mi è tornata in mente la TV del sabato sera a casa di miei nonni. Orchestra, varietà, applausi. Sembrava tutto più elegante e forse anche un po' più lento. Beh, manca un po' nella TV il varietà, quello dove c'era appunto Gianni Mazza, direttore d'orchestra, il racconto lento di un conduttore che si prendeva anche del tempo per presentare gli ospiti. Oggi è tutto un po' più veloce, no?
0: Sì, qualche anno fa hanno provato a fare un esperimento con un varietà, però la società è cambiata, la televisione è cambiata e purtroppo c'è da dire che non ha funzionato.

0: è lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo insieme, cari amici. Abbiamo già iniziato l'appuntamento di oggi, lunedì 5 di ottobre, primo lunedì di ottobre. E tra poco, a proposito di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese, parleremo di un grande paroliere. Lui è un artista, un cantante a tutto tondo e soprattutto, a parte che è una persona deliziosa, è veramente un personaggio che ha segnato la storia del nostro paese. Parleremo di Roberto Vecchioni, quindi restate con noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
5: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Siamo insieme nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Sono Francesca Romana Macri. Saluto ancora il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Oggi parliamo di un grande volto, ma soprattutto di una grande voce della musica italiana. Parliamo del grande, grandissimo, immenso Roberto Vecchioni.
1: Il professore, sai, lui che è un professore.
0: Sì, certo, all'università, giusto?
1: All'università. E lui infatti prende le parole, è un grande paroliere, e le trasforma in canzoni. Io direi anche le trasforma in emozioni.
0: In poesie.
1: Poesie. La canzone che ha vinto Sanremo qualche anno fa, adesso non mi viene l'anno preciso, però Chiamami ancora amore, è un inno all'amore, è una poesia vera e propria, messa poi in musica, e non poteva non vincere quella canzone.
0: Sì,
1: mi ricordo che piacque a tutti.
0: Sì, io ho in mente un momento ben preciso, nonostante conosca la discografia in generale di Vecchioni, ma c'è un momento che mi è rimasto impresso. Lui assieme ad Alfa sul palco dell'Ariston,
1: no?
0: Perché quell'anno c'era Alfa. Tra l'altro oggi lui, giovanissimo artista, duettato quest'estate, ha esaudito il suo sogno assieme a Jovanotti.
1: Tanto sia con Vecchioni che con Jovanotti,
0: esatto.
1: Ha preso tutte le generazioni.
0: Sì. E Roberto Vecchioni ha cantato assieme a lui Sogna ragazzo sogna.
1: Sì, sì, sì, nella serata delle cover.
0: Sì, veramente esibizione pazzesca.
1: Infatti posso dire come ha fatto Alfa a mantenere un aplomb e soprattutto a non emozionarsi. È vero che è un artista, però insomma stiamo parlando di un grande.
0: Noi da casa ci siamo emozionati.
1: Sì,
0: però
1: guarda, adesso che ne stiamo parlando mi è venuta la pelle d'oca. Anche perché poi le canzoni di Roberto Vecchioni, quelle più famose, anche quelle meno famose, parlano di amore, letteratura, famiglia, la fatica di crescere, la bellezza, ma anche lo sforzo, no, di diventare adulti, tipo Sogna ragazzo sogna, ad esempio, l'abbiamo citata. Però lui con le sue emozioni e con le sue parole prende un po' tutti, racconta le storie, racconta le nostre storie, le storie di tutti noi italiani, per quello secondo me ha anche un grandissimo seguito.
0: Ed è un artista che arriva a tutte le generazioni, è lui che abbiamo scelto in occasione di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura all'economia, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno fa. Lo comunica l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, i consumi dell'1,7%, mentre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9%. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione comunicata dalla Moncloa arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sánchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Bolsonaro batte Lula in Brasile al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2 milioni e mezzo di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre, respinta una nuova richiesta di sospensione presentata dai legali dell'azienda. Resta quindi in vigore il provvedimento sul blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, Chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Cal-

0: Sono tanti come sempre i vostri messaggi, noi vi leggiamo uno ad uno. Allo giusto?
1: Giustissimo.
0: Proprio siamo lì con la lente di ingrandimento,
1: certo,
0: a leggervi. E oggi abbiamo scelto i messaggi, abbiamo parlato di Roberto Vecchioni, questo grandissimo artista, perché parlavamo di personaggi importanti che hanno segnato la storia del nostro paese e chi meglio di lui, parlando di musica italiana. E abbiamo scelto i messaggi di Davide
1: e di Alessia,
0: che salutiamo. Ciao Davide e ciao Alessia.
1: Ciao ragazzi, allora partiamo da Alessia che scrive: per me Vecchioni è mio padre, in macchina, in che senso? Poi
0: no,
1: capiamo,
0: sì,
1: no, certo, detta
0: anche
1: così, dici, sai quelle cose che dici dopo anni
0: che
1: rivendicano la paternità. No, in questo caso Alessia poi spiega e scrive: in macchina il papà metteva sempre i suoi dischi e io da piccola non capivo i testi. Oggi li ascolto e mi sembra di scoprire canzoni nuove. Beh, immagino una bambina che magari si ferma più sulla melodia, no? Quando, più che sul testo,
0: sì,
1: sono testi comunque impegnati, poi da grande scopri tutta un'altra canzone e scopri,
0: sì,
1: il significato.
0: E poi ricolleghi la melodia che sentivi da bambina con le parole, ti viene un brividino lì.
1: Il brividino pensando anche al papà che le metteva. E poi Davide invece scrive: ho avuto un professore di italiano che adorava Vecchioni. Ogni tanto entrava in classe e invece di interrogare ci faceva ascoltare una canzone. All'epoca non lo capivamo, oggi sì. Beh, tra colleghi, insomma, l'abbiamo ricordato prima, Roberto Vecchioni credo ora sia in pensione, comunque è stato un professore, non so se anche al liceo universitario,
0: non
1: insomma,
0: lo so,
1: comunque ha insegnato
0: universitario,
1: e
0: però...
1: quindi lui sempre legato anche ai giovani, ai ragazzi.
0: Sì, mi piace molto questo approccio. Invece che la letteratura, facciamo leggere le poesie di

0: momento un po' catartico del nostro appuntamento di tutti i giorni insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché parliamo di una delle cose più buone, più belle, più goduriose del nostro paese. Si va in tavola e oggi abbiamo scelto Dulcis in Fundo, proprio visto che siamo quasi ai sgoccioli alla fine dell'appuntamento di oggi. Parleremo di torta di mele, che è un po' il dolce che sa di casa. Restate con noi con Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
6: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
5: Hai ragione Siri, hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
6: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e

0: Ancora ben ritrovati cari amici, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi e questo è lunedì anche che ha sancito il grande ritorno del nostro Alo. Ciao Alo!
1: Ciao Fra!
0: Buon lunedì!
1: Grazie anche a te!
0: Grazie! E andiamo in tavola oggi perché arriviamo al dolce e parliamo di uno dei dolci secondo me più buoni della tavola italiana. E non solo, è anche detta la torta di Biancaneve, giusto?
1: Giustissimo, stiamo parlando della torta di mele, ovviamente il riferimento a Biancaneve è quello della mela, ovviamente le mele che usiamo per la nostra torta e per quella che andrete poi a preparare voi sono mele non avvelenate, sono mele buone.
0: No, no, no, buone, buone.
1: Anche perché ottobre è il mese naturale delle mele, arrivano quelle nuove, l'aria che cambia, un po' più frizzantina, no? L'aria quella dell'autunno. E la torta di mele, rispetto agli altri dolci che magari sono quelli usati per le occasioni speciali, in questo caso è un po' il dolce delle occasioni normali. Infatti tendenzialmente piace un po' a tutti, perché la cosa bella è che intanto non esiste una ricetta ufficiale,
0: sì,
1: ogni famiglia ha la sua.
0: Esatto, fa la propria torta di mele, chi ci mette la crema, qualcuno ci mette anche il cioccolato?
1: Cioè, io non so. Sì, le gocce di cioccolato, c'è cioè chi la preferisce ad esempio con la panna, eccomi presente, chi sempre accanto, non ingredienti principali.
0: No, stavo cercando di riflettere come la panna si sposasse con le mele, però questo sancisce il fatto che ogni famiglia ha la propria ricetta per la torta di mele.
1: Anche perché poi, oltretutto, non è un dolce che tu pensi alla torta di mele e pensi subito alla pasticceria, no? Ti viene in mente tua nonna, una nonna, anche i nonni
0: io
1: magari
0: papà,
1: le facevano.
0: Io ho mio papà che fa la torta di mele, infatti noi, insomma, scherzando, diciamo che è Biancaneve, perché ogni tanto la domenica si diletta lì a sbucciare mela per mela, a farle a fettine.
1: E vedi che bello, e sicuramente lui lascerà da qualche parte il foglietto con la ricetta e dirà tra 150 anni voi dovrete fare la torta di mele seguendo questi dettami.
0: Sì, peccato che mio padre faccia la torta di mele per un esercito, perché quando la cucina la fa non solo per lui, non solo per noi, ma praticamente per 10 persone.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre, cari amici. Io sono Francesca Romana Macri, grazie ad Alo che è stato con noi oggi, e quindi chiudiamo in bellezza questo primo giorno della settimana, questo lunedì 5 di ottobre. Grazie a voi per i tanti messaggi che ci inviate come sempre, ma vi ricordo che ci sentiamo anche domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Sube il volumen.

0: Un grande classico della musica internazionale, siamo andati indietro nel 1979 con Billy Joel su Radio Kalima, Honesty. E a questo punto, tarada!
1: Eccoci qua. Eccoci qua.
0: Tu non ti vedo, dove sei? Non ci sei?
1: No, c'ero.
0: C'eri?
1: C'ero, poi mi
0: c'era andata via. Eccoti. Ah, no. Era ancora, come dire, l'impostazione Toda Kalima.
1: Qua.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: stai?
1: A tutti, buon lunedì. Eccoci. Ciao Arcipelago, bentrovati.
0: Insomma, Arcipelago che è, lo stavamo commentando prima fuori onda, che è bianco latte proprio. Cioè abbiamo
1: esatto.
0: Il sole dov'è? Cioè c'è, è dietro questa corte di nubi piatta che abbiamo un po', almeno qui nel sud di Gran Canaria, e così credo, come tu mi dicevi, c'è anche dalle tue parti.
1: Esatto, questa... quindi nel nord di Forteventura è uguale.
0: È uguale, so, chissà, ecco, fateci sapere la situazione a Tenerife com'è per quanto riguarda il tempo, perché qua siamo un po' schermati. Non è Kalima, è una specie di fuliginosa, una cosa come sarebbe un po' tipo la panza de burro che c'è alla Spalmas, no? Solo che qua non siamo alla Spalmas, quindi
1: mi sento, vedi, lattiginosa, vedi anche il mio colore.
0: Sì. C'è l'effetto Barbara D'Urso, è più bianco del solito oggi.
1: Esatto, sì. Va bene. È un po' pallido, vabbè.
0: Comunque.
1: Detto questo, comunque siamo pronti per cominciare una nuova fantastica settimana tutti insieme, in compagnia di tutto quanto.
0: Siamo
1: direi, no?
0: Tutti qui, pronti, partenza, via!

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango. Molto carino questo pezzo. Stavo leggendo proprio l'altro giorno, non mi ricordo chi l'ha scritto, perché mi ricordo molto bene l'articolo, ma non ricordo chi l'ha scritto, però mi era piaciuto tantissimo, perché parlava proprio della musica degli ultimi tempi, insomma, degli ultimi anni, dove non è assolutamente vero che non c'è una produzione musicale anche di qualità. Il problema è che ormai la qualità non paga più, e questo è il grosso problema. Nel senso che molti artisti ultimamente si stanno facendo la domanda: ma vale ancora la pena di scrivere belle canzoni quando poi, se vuoi avere successo in qualche modo, o comunque vendere o essere presente nel mercato musicale, devi fare stupidaggini che possano funzionare su TikTok? È una riflessione che purtroppo molti artisti si stanno facendo, e fortunatamente molti non si lasciano in quel momento piegare, no, da questo concetto. Però purtroppo è vero, noi ormai pian piano le nuove generazioni stanno un po' perdendo, no, l'idea di ascoltare la musica per quella che è, no? Ma spesso e volentieri la musica è più quella che non è come musica, ma quello che si vede sui social, e questo, insomma, va a discapito poi della qualità, c'è poco da fare.
2: Ma possiamo dircelo che è un po' così purtroppo in ogni ambito, cioè anche tra chi fa informazione, chi fa cultura, sì, chi fa letteratura, sì, chi fa televisione, vabbè, un po' in generale, ma noi fa niente.
1: Noi, ma noi andiamo avanti.
2: Noi andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo a fare quelle che sono un po' una parte della nostra trasmissione che a me piace molto, ovvero raccontare le nostre isole Canarie da punti di vista un pochino meno scontati. Oggi vi porto alla scoperta della Gomera. La Gomera, insomma, andiamo nella parte più in là delle nostre isole, no? A scoprire un pochino gli angoletti più remoti, perché oggi è festa grande alla Gomera, perché è la festa di Nostra Signora de Guadalupe, che è la patrona dell'isola. È la storia della Virgen de Guadalupe. Allora, la Gomera intanto è una delle isole più occidentali del nostro arcipelago, dove non c'è soltanto Tenerife e Gran Canaria, ma siamo in tanti.
1: Le tre piccoline, che poi, insomma, piccoline non sono proprio piccoline, esatto, però insomma sono molto più piccole rispetto ovviamente a Tenerife, Gran Canaria, Forteventura, Lanzarote, che sono un po' più cicciotte.
2: Esatto. Dovete sapere che la Virgen de Guadalupe è profondamente legata a un posto che si chiama Punta Llana, che è sulla costa orientale della Gomera, dove si trova il suo santuario. Questa piccola Virgen, il culto della Virgen risale ai primi anni del 500, e quando proprio da questo posto si partiva per andare verso le Americhe, come dire, a qualche santo bisognava appellarsi, certo, per arrivare fin dall'altra parte dell'oceano, e quindi c'era un fortissimo culto mariano prima di partire per le Americhe, e un grandissimo rito propiziatorio per mettersi in mezzo al mare e cercare di arrivare dall'altra parte dell'oceano sani e salvi. E dato che alla Punta Llana, prima di arrivarci via terra, prima che venissero fatte le strade, si poteva arrivare soltanto via mare, è rimasto proprio questo rito per il quale si prendono le barche e si fa questo corteo, diciamo, marittimo una volta ogni 5 anni, perché è uno dei riti lustrali che sono molto ancora più belli, perché appunto ci mettono 5 anni per crearli, e si fa questa processione in barca per arrivare alla Punta Llana e tirar giù la Virgen della Guadalupe, che sta lì per 5 anni, per fare appunto questo giro e appunto propiziare, insomma, ovviamente adesso non si parte più per l'America, ma insomma per propiziare i mari, per propiziare tutto, ed è una festa molto bella, insomma, che vale sicuramente la pena di essere vista, insomma.
1: E non solo, perché poi se vi capita di passare da quelle parti, non solo in questo caso c'è anche una manifestazione importante, ma poi c'è anche un'isola da scoprire. L'abbiamo detto più volte che la laguna è bellissima, e anche una particolarità che, come tutte le isole un po' più piccole, no? È anche più facile da visitare in tempi brevi, nel senso un weekend o comunque un 3-4 giorni alla laguna sono più che sufficienti per veramente scoprire le bellezze dell'isola, che sono veramente notevoli. Io sono rimasto colpito dalla Gomera perché è completamente differente da tutto il resto delle Canarie, quindi è bello anche per questo. Abbiamo la pubblicità, ma noi torniamo perché la musica tra poco arriva, e con che musica, c'è un grande successo subito dopo.
0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: ricordo quando nel 2013 uscì questo album, che era un fantastico album, Random Access Memories, RAM, no? Era anche carina come idea per il titolo. I Daft Punk avevano proprio fatto centro, perché diventò un brano che praticamente ascoltava chiunque, era trasversale, perché piaceva alle persone più giovani, piaceva alle persone con qualche anno in più. Vedete che quando ci sono delle idee e in qualche modo si riesce anche a fare delle cose di un certo livello, poi la musica funziona. E oggi ce l'ho un po' con la musica, forse perché abbiamo fatto anche la trasmissione dedicata alla musica Toda Kalima di sabato, perché appunto ci piaceva l'idea di chiedere anche un po' il consiglio ai nostri ascoltatori, no? Per sapere qual è la musica che preferisce, eccetera. Ed è saltato fuori la solita cosa, che poi alla fine molta gente, specialmente quando ti rivolge a un pubblico un pochettino più adulto, ma neanche troppo a volte, scopri che la musica che la gente in qualche modo ancora fa emozionare è quella comunque legata un po' al passato. Come se la musica di oggi fosse proprio liquida, no? Cioè uno l'ascolta, magari la vive in quel momento, però poi la dimentica. Ed è vero, perché poi se ci pensate bene, quante delle canzoni o dei brani che escono al giorno d'oggi poi magari si ascolteranno fra 20 anni, fra 30 anni. È un bel pensiero questo da porsi, da un certo punto di vista.
1: Forse lo scopriremo tra 30 anni, quelle che rimarranno.
0: Ah beh, io non lo so, io mi auguro.
1: Santa Robby, però mamma mia.
0: Scusa, io sono uno, bisogna anche fare questi calcoli, no? Magari fra 30 anni potrei anche esserci, ci mancherebbe altro.
1: Col cornetto.
0: Allora, cosa si ascoltava ai miei tempi?
1: Ascoltando che vedo,
0: giustamente, che per quelli fra 30 anni sarà già musica passata, che roba brutta. Questa roba vecchia. Va bene. Allora,
1: una notiziola da cui chiederemo conferma ai nostri amici di Tenerife, perché partiamo dal mare, perché pare che in questi giorni a Tenerife, soprattutto nella zona tra Candelaria e Rada Azul, il mare di notte si stia accendendo di blu, perché pare che ci sia un particolare fenomeno che non è nuovo alle Canarie, che talvolta succede, che si chiama bioluminescenza, che è dovuta a una particolare concentrazione di Noctiluca scintillans, cioè un minuscolo organismo marino unicellulare che appunto che deve essere in quando di tanto in tanto è presente nelle acque canarie, che quando ha una particolare concentrazione fa sì che quando succede spesso anche nelle acque del Messico, insomma, che quando si concentra toccando l'acqua, insomma, crea questa particolare fosforescenza azzurra. Quindi insomma pare che in questo momento ci sia una concentrazione particolarmente alta in questi organismi che gli scienziati chiamano bloom. Quindi in alcuni punti della costa tinerifegna, nelle acque dove sono le acque più riparate, specialmente di notte, è possibile vederlo. Noi ovviamente non siamo a Tenerife, quindi non siamo lì a confermare fisicamente questa cosa, però lo leggiamo sulla stampa locale, quindi se amici di Tenerife siete in quelle zone e l'avete visto, fateci sapere, confermateci questa notizia. Pare che questa luce potrebbe avere pensate una funzione difensiva, si illuminano quando hanno paura questi microorganismi.
0: E c'è da aver paura ultimamente, in generale.
1: Mi illuminerei un po' anch'io se fossi okay. In voi.
0: No, però ecco, sappiatelo, amici di Tenerife, se vedete questo effetto nel mare, specialmente di notte, con questa luminescenza blu bellissima sul mare, non sono strisce di LED depositate sul fondo, ma è una cosa assolutamente naturale. Ci piacerebbe sapere se qualcuno di voi le ha viste. Il nostro numero telefonico, se volete inviare messaggi a Radio Kalima via WhatsApp, ovviamente, è il 627 629 553.
2: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura alle elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e il voto il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di consultazioni nel Partito Socialista e nell'esecutivo e dopo le proteste seguite alla bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. La legislatura sarebbe scaduta nel luglio 2027. L'Estonia rafforza intanto la presenza militare al confine con la Russia. Secondo il Financial Times, Tallinn sta spostando stabilmente le truppe verso la frontiera e acquistando armi in grado di colpire in profondità. I vertici estoni non ritengono imminente una guerra su vasta scala con la NATO, ma si preparano a possibili minacce future. In Brasile, Flavio Bolsonaro ha preceduto Lula al primo turno delle presidenziali con il 47,14% contro il 45,03%. Ballottaggio il 25 ottobre. L'ex giudice Sergio Moro è stato invece eletto governatore del Paraná. In Italia, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre, respingendo una nuova richiesta di sospensione. Il ricorso in Cassazione sarà esaminato il 20 ottobre. Infine, l'economia. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più su base annua. Secondo l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre la propensione al risparmio è scesa al 6,7%. Il deficit pubblico si è attestato al 2% del PIL. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.

0: periodo da inizio anni 80, no? Dove i grandi artisti italiani si vestivano tutti di bianco. C'era Marco Ferradini anche vestito di bianco, Alan Sorrenti vestito di bianco. Cos'era, era uno sponsor con qualche marca di detersivo che dovevano far vedere che più bianco non si può, no? E potrebbe anche essere probabile, visto che poi alla fine in qualche modo in quei tempi c'era proprio quella pubblicità del Dash, no? Te lo ricordi? Dove tutto il più bianco non si può, si faceva gara quando il bucato doveva essere bianco bianchissimo, cosa che adesso sinceramente non sento più parlare del bianco, no? Quando uno lava, era forse perché hanno capito che non è che puoi sbiancare le cose all'infinito, perché poi si rovinano anche i tessuti sbiancando troppo. Vabbè, questo era il discorso della signora Marisa.
1: Esatto.
0: Comunque era Marco Ferradini con Teorema, tanto per
1: muy
0: dire
1: bien. Muy bien.
0: Va bene, allora nella nostra giornata adesso dovremmo avere Valerio, che però non riesco a collegare, quindi intanto diamo una notizia e allora, in qualche modo poi andiamo a cercare di collegarci con il nostro Valerio alla Laguna.
1: Io lo sapevo, quindi mi ero già preparata, perché sapevo che Valerio magari avrebbe fatto cilecca. Allora, da oggi fino a domenica 11 ottobre, la DGT, il nostro miglior amico, mette sotto osservazione una delle cause più frequenti degli incidenti stradali, ovvero le distrazioni al volante, soprattutto quelle legate al telefono cellulare. Per tutta la settimana, infatti, aumenteranno i controlli sia sulle strade urbane che interurbane, con agenti della Guardia Civile, sia locale, e anche con l'utilizzo di telecamere installate lungo le carreggiate, per quanto riguarda l'uso del telefono alla guida, perché sappiate che il 21% degli incidenti totali sono proprio dovuti a distrazioni per il telefono in mano. Il telefonino resta il sorvegliato speciale. Secondo i dati della DGT, il 22% degli automobilisti ammette di aver parlato al telefono tenendolo in mano, mentre il 23% riconosce di leggere messaggi e controllare i social mentre è alla guida. E la campagna riguarda tutta la provincia di Las Palmas.
0: Bene, intanto c'è un nostro ascoltatore che, riguardo al discorso che facevo prima, vede scritto un messaggio, dice: hai voglia, ci sta in Vanish che martella di pubblicità con il super additivo bianco. È vero, adesso non sono più i detersivi che puntano sul bianco, ma sono gli additivi. Perché? Quindi andiamo a capirlo, perché è un prodotto in più che devi comprare, quindi ormai non basta più, no, il semplice detersivo, ma ci vuole anche l'additivo. Perché se tu non compri l'additivo e il detersivo, non ti viene più bianco. Vedi, hanno capito il genio del marketing. È così,
1: è vero.
0: Assolutamente. Senti, a parlare sempre di musica, visto che prima abbiamo fatto un po' di pippone sulla musica, c'è il nuovo di Taylor Swift che si chiama Path in Zero, no? Che anche in questo caso è una bella lotta, perché sappiamo quanto lei sia veramente la regina in questo momento, specialmente per una generazione, no? Che insomma riempie gli stadi, ha veramente ormai quasi un potere politico tra virgolette nelle nuove generazioni. Però per esempio lei chissà per quale motivo da una certa età in su, e in particolare anche nelle radio eccetera, non viene valutata come invece in qualche modo funziona in maniera incredibile sulle nuove generazioni. Il nuovo singolo si chiama appunto Path in Zero ed è comunque un pochettino più pop, diciamo, da questo punto di vista. By Test sono sempre importanti per un personaggio così importante come Taylor Swift.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: dico sempre, questa canzone è sconsigliata ai diabetici, perché secondo me la quantità di zucchero che c'è dentro il testo di questa canzone potrebbe veramente creare dei problemi a chi ha problemi appunto con lo zucchero. Vabbè, comunque è molto carina, è un grande successo questo, perché poi quando si parla di buoni sentimenti, anche quando sono molto semplici, comunque poi le cose funzionano.
1: Sì,
0: allora, 11:55 su Radio Calima, e cosa raccontiamo? Perché ridi?
1: Non lo so, perché però è troppo carina, a me piace sempre, bonito, bonito.
0: Vabbè.
1: Detto questo, allora, parliamo sempre di altro momento piccolo, altro momento di piccola storia, della storia delle Canarie. In questo caso ci spostiamo alla Palma, dove in questo momento è in corso un
0: nubifragio, dicono.
1: Guardate, un nubifragio.
0: Sì,
1: dove si sta ottenendo una sorta di conferenza, insomma, una sorta di momento di spiegone, diciamo, di quello che è stato il baile El Canario. Perché voi dovete sapere che tanto le Canarie sono state una terra che ha importato tanta cultura, tante cose da fuori, tanto è stato un luogo da cui le cose
0: sono anche
1: partite,
0: uscite, certo.
1: No? Sono uscite. E in questo caso stiamo parlando di un baile che si chiama El Canario, che, pensate, era un baile tipico delle popolazioni preispaniche qua nelle nostre Canarie, che è arrivato proprio fino alle corti inglesi, fino a Versailles, fino al grande teatro del 700 e del 500 italiano, no? E si chiamava proprio El Canario, che era un ballo molto particolare, fatto di grandi passi, di grandi movimenti, molto teatralizzato, no? Proprio tipico del 6-700, e che in qualche modo viene rispiegato e viene riportato nelle arti circensi e nei grandi libri di teatro e di cultura proprio circense del periodo. Addirittura c'è Shakespeare che lo cita, oltre al vino canario, Shakespeare lo cita chiaramente in Pene d'amor perduto e Tutto è bene quel che finisce bene, proprio citando El Canario come ballo. Sappiamo la passione sfrenata degli inglesi nei confronti delle Canarie, che non nasce adesso, ma insomma ha una storia molto molto lunga. Quindi insomma, questa danza originaria delle isole sopravvive nella sua versione europea ancora oggi, e oggi alla Palma, insomma, sta cercando di essere in qualche maniera tramandata, di non morire nei testi shakespeariani e di rimanere appannaggio di pochi amanti della cultura e della storia, ma di arrivare fino ai giovani e in qualche maniera poter andare avanti nella sua storia, nella sua
0: tu cultura. Naturalmente è un ballo che conosci benissimo, no? Che tu
1: ovviamente
0: lo fai tutte le sere prima di andare a dormire, ti metti lì, fai una tua...
1: Sono indecisa tra il twerking e il baile canario, devo decidere.
0: Non c'è molta differenza, dicono.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La politica nazionale scuote l'arcipelago dopo l'annuncio ufficiale del presidente del governo Pedro Sanchez, che ha convocato le elezioni generali anticipate per il prossimo 29 novembre. Una decisione presa in seguito al blocco dei decreti sulla casa in Parlamento, che costringerà i cittadini canari a tornare alle urne in anticipo. Nel frattempo, sul fronte meteorologico, l'isola di La Palma è passata da una situazione di preallerta allo stato di allerta massima, a causa di forti piogge persistenti che potrebbero accumulare fino a 180 litri di acqua per metro quadro. Spostandoci a est, le isole di Lanzarote e La Graziosa stanno recuperando progressivamente la normalità e il somministro di acqua potabile in quasi tutti i comuni, dopo il gravissimo blackout elettrico che sabato scorso aveva causato un vero e proprio zero energetico su tutto il territorio. Per quanto riguarda la cultura, a Santa Cruz di Tenerife si apre questo lunedì la votazione popolare per scegliere il manifesto ufficiale del Carnevale 2027, con 5 diversi bozzetti finalisti che si contenderanno il primo premio da 12.000 euro attraverso il sito internet del comune. Infine, per la viabilità, a Gran Canaria si segnalano forti disagi al traffico a causa della chiusura programmata di un intero tratto della strada statale Gran Canaria 1, bloccata per l'avanzamento dei lavori di ampliamento della carreggiata nella zona di Belén Maria. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: 96 con Spagna, questa era Easy Lady. Cara Barbie, naturalmente anche in diretta sui social, perché adesso vogliamo raccontare una cosa che riguarda Tenerife, vero?
1: Assolutamente sì, stiamo parlando di un bel esempio, di un bel modello che potremmo davvero prendere ad esempio di, in qualche modo, di riqualificazione urbana. Stiamo parlando di un complesso che è nato negli anni 60, che si chiama Ten Bell, chiaramente non stiamo parlando di un complesso musicale, ma di un complesso turistico, di un'urbanizzazione che stava in Costa del Silenzio, nel municipio di Arona, Tenerife, di un'urbanizzazione che negli anni 60 era assolutamente molto molto di moda, che contava oltre 5.000 tra case, bungalow, insomma piscine, di tutto e di tutto.
0: Sì, mi raccontavano che quella zona era la zona che andava di più nel periodo, poi è esplosa tutta la parte invece di Los Cristianos, Costa Deje, Las Americas, che ha preso un po' il posto di quello, appunto, era che era la Costa di Silenzio, no?
1: Esattamente, poi tutto questo complesso è in qualche maniera andato decadendo, insomma ha perso il suo splendore, è stato abbandonato, insomma è diventato un po' una Chernobyl della zona, insomma è diventato davvero molto molto decaduto. Ecco, da qualche tempo a questa parte un gruppo di residenti belgi si è in qualche modo, di belgi all'inizio e poi adesso sono di tante altre nazionalità, si è in qualche modo rimboccato le maniche, si è messo a lavorare per raccogliere e rimettere in piedi appunto il complesso di Ten Bell e fare quello che, diciamo, la cosa pubblica in questo momento non ha tempo, non ha possibilità, non riesce a fare. Si è messo a cancellare graffiti, a raccogliere sporcizia, addirittura si sono messi a adottare delle palme, insomma a sistemare e a rimettere in piedi questo complesso e ridargli in qualche modo vita. Ecco, sono persone addirittura di 12 nazionalità diverse che si stanno dando appuntamento sui social, ripuliscono muri, cancellano graffiti, sistemano marciapiedi e scale, recuperano aree verdi, dipingono murali, si hanno creato addirittura una piccola biblioteca gratuita all'aperto con oltre 200 libri, insomma cercano di salvare le palme storiche e cercano di raccontare quello che era stata la storia di quel complesso turistico che negli anni 60 aveva senso, ma che adesso, insomma, potrebbe trovare un altro modo di esistere. Ecco, questa è un'iniziativa che ci piace raccontare perché potrebbe essere d'esempio magari per altre aree, per altre situazioni che in qualche modo potrebbero aiutarci anche a noi italiani, che abbiamo una fortissima presenza sulle nostre isole, a dire: ragazzi, rimbocchiamoci anche noi le maniche, fare qualcosa per queste isole che abbiamo adottato e che ci hanno adottato.
0: Sai, lì bisogna anche capire, poi essendo strutture degli anni 60, indipendentemente dal fatto che uno le voglia così ripulire e ribellire a mano, no? Diciamo, ma se non, bisogna anche vedere poi quello che a livello strutturale poi se è possibile ancora, se reggono ancora, perché io vedo per esempio qui a Gran Canaria, nel sud di Gran Canaria, ci sono alcune strutture che sono un po' fatiscenti, no? Che avrebbero bisogno sicuramente di un recupero, e non sono degli anni 60, sono comunque 60-70, hanno qualche anno in meno, eppure, insomma, anche fare dei lavori lì, veramente vanno fatti dei lavori strutturali, altrimenti puoi anche metterci tutti i fiocchetti che vuoi, però poi alla fine rischi che metti il fiocchetto e ti crolla il pavimento sotto, questo
1: esatto. Però, insomma, so che molte sono anche di privati, insomma comunque è una bella iniziativa che in qualche maniera vale la pena di essere promossa. Poi so che loro, insomma, la gente del nord in queste cose qui, quando ci si mette sotto,
0: sicuramente più uniti degli italiani, cioè diciamo, ecco, che molte etnie, quella tedesca, quella norvegese, quella belga, comunque sono anche quella inglese per certi versi, sono, quando decidono di fare qualche cosa, sono sicuramente più uniti degli italiani, che spesso e volentieri invece hanno passano più tempo ad unirsi, a disunirsi, a sparlare degli altri. Questa è un po' una critica di cui abbiamo spesso affrontato anche qui su Radio Calima, insieme a tutte le varie cose. Noi italiani avremo forse un po' da imparare a essere più coesi, e in questo modo forse riusciremo anche a fare delle cose anche più belle sull'arcipelago. Sono assolutamente sicuro di questo. Le 12:14 su Calima. Io ho schiacciato, ma mi sembra che non mi abbia risposto. Riprovo, io schiaccio.
1: Sì, venga.

0: c'erano due versioni di questo brano, del video ovviamente. Il primo video fu quello quando uscì il pezzo qualche anno fa, lei tranquilla nella sua cameretta che cantava con il microfonino da pochi euro, e poi invece il video nuovo che ha fatto poi l'anno scorso dopo il successo che ha avuto, che fece fatto con grandi coreografie, una fotografia bellissima. Questo ti fa capire come lei sia cambiata anche, no, nel giro di poco tempo, di 2 o 3 anni, con il successo, ma anche con la anche maturata, perché lei appunto è giovanissima, in fondo è una ragazzina, ed è incredibile il cambiamento che ha fatto in questi 2 anni soltanto, e si vede anche solo dal video, no?
1: Una domanda, ma fare anche un'altra canzone? No.
0: Ha fatto qualche cosa, lo fa, non ti preoccupare.
1: Dai,
0: come si dice, dai tempo.
1: Capito, però hai fatto la canzone, cioè invece che fare un'altra canzone, fai un altro video della stessa canzone. Vabbè.
0: Oggi siamo di un polemico sulla musica, mamma mia.
1: Ma è la calima, Roby.
0: È la calima.
1: Ma è insopportabile.
0: A proposito di musica,
1: io
0: no,
1: non ce la posso
0: per
1: fare.
0: Farti capire come siamo, a parte il fatto che oggi apri i giornali ovunque nel mondo, senti solo parlare di 2 notizie fondamentalmente, vabbè.
1: Ma non li apro.
0: Io ho aperto invece l'Ansa in questo momento e ho letto titoloni in alto, no? Giorgia chiude il tour a Milano, brividi all'Unipol Dome. Prima cosa che ho pensato, come Giorgia Meloni ha fatto un concerto, no? Poi invece ho scoperto che era giustamente Giorgia la cantante. Ma pensa come siamo ormai confusi, no?
1: E felici, direi. Chiudiamo la canzone.
0: E felici. Va bene, ultima notizia. Ultime notizie, avanti, avanti. No, manca ancora mezz'ora.
1: Roby, aiuto. Vabbè, ritorniamo a noi. Allora, parliamo di banane e parliamo di parliamo di un progetto che nasce dall'Università de Las Palmas di Gran Canaria, perché insomma sappiamo come la platanera qui dalle nostre parti veramente ce ne sia a iosa, ma le banane non soltanto si mangiano ma possono diventare un materiale molto interessante per tantissime altre cose, perché insomma in qualche maniera sono state studiate appunto per sia diventare fibra, materiale biologico per creare vestiti, e non solo, perché da una parte il cosiddetto rolo, cioè appunto la fibra biologica che nasce dalla buccia, tramite un processo che utilizza poi la stampa in 3D, riesce a diventare un prodotto tessile che è molto utile appunto per fare vestiti, ma non solo, anche per il packaging, addirittura componenti per il settore automobilistico, ma non solo, perché addirittura la polpa può essere recuperata per la produzione di pannelli come materiale per l'agricoltura, compostaggio o altre applicazioni legate all'acquacoltura. E insomma ci sono tutta una serie di prodotti legati a questo nuovo prodotto, questa nuova startup nata all'interno dell'Università della Spalma, che utilizza appunto la platanera, che sappiamo che ne abbiamo a iosa, che tantissime volte viene addirittura buttata con danni per la nostra agricoltura. Ecco, questi ragazzi hanno detto: come aiutiamo i nostri contadini? Possiamo utilizzare la nostra platanera per altri scopi che non sia soltanto quella di magnare a prezzi assolutamente bassissimi? Sì, ce ne sono tantissimi, eccoli qua alcuni, e ci sarà la presentazione in 128 città della Spagna, appunto per proporre usi e consumi differenti della platanera canarias anche in altri settori dell'industria.
0: Ti ci vedo con un bel vestito fatto con le banane, però attenzione, avete capito il concetto, cioè si utilizza per fare la tessitura, non è che il gonnellino di banane, quello è troppo facile, non c'è neanche bisogno di lavorarlo.
2: Calima de mañana, calima de mañana, calima de mañana.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:31 minutos.
3: Sono le 12:31 minuti.
2: Radio Calima.
5: Ben trovati dalla redazione. In apertura al Nobel per la medicina 2026, che è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le ricerche che hanno posto le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e luce per studiare il comportamento delle cellule. L'annuncio apre la settimana dei Nobel a Stoccolma. Elezioni anticipate in Spagna. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato il voto per il 29 novembre, anticipando la scadenza naturale della legislatura prevista per la prossima estate. La decisione arriva dopo la bocciatura al congresso dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e speculazione immobiliare. In Yemen le forze governative avrebbero preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab nell'ambito di una vasta operazione contro gli Houthi. Secondo Iran International, la coalizione a guida saudita avrebbe schierato 100 caccia a sostegno delle operazioni. La politica, legge elettorale, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia annunciate dal governo. Lo Stabilicum prevede tra l'altro il ritorno delle preferenze, premio di governabilità e voto fuori sede per i caregiver. Le opposizioni contestano soprattutto le nuove soglie per la raccolta delle firme. Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20.45 contro la Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto al pareggio con la Francia. Confermati solo Donnarumma e Bastoni. Ken, ancora infortunato, è tornato a casa. E con questo è tutto, a più tardi.

0: tipo non è pronto, my body isn't ready su Radio Karima. Allora, vediamo un po', siamo nell'ultima mezz'ora e quindi insomma abbiamo ancora fame di qualche notizia. So che oggi non è facilissimo trovare notizie perché ovviamente abbiamo dei giornali online cartacei che sono un po' monopolizzati, no? Qui in Spagna in particolare, da quello che è poi le dimissioni di Sanchez, dalla questione poi delle elezioni in Brasile, insomma c'è un po' di casino, e quindi in qualche modo trovare le notizie tranquille, quelle buone, quelle che in qualche modo sollevano la nostra giornata, non è molto facile, ma la nostra Barbara ci riesce,
1: esatto,
0: incredibile.
1: Noi lasciamo che le cose si depositino, che gli spagnoli facciano le loro scelte, e nel frattempo noi andiamo avanti e parliamo di videogiochi, perché tra il 9 e il 10 ottobre a Galdar, stiamo parlando ovviamente dell'Isola Rotonda, ovvero Gran Canaria, ci sarà una cosa molto interessante che si chiama Play Future, cioè un progetto educativo pensato soprattutto per i più giovani, costruito attorno al mondo dei videogiochi, perché ricordiamolo sempre che per diciamo evitare di incasinarsi in una cosa, quella cosa è meglio conoscerla in generale. Si tratta appunto di un progetto sostenuto dal Cabildo di Gran Canaria che combina formazione, salute digitale, creatività e orientamento professionale. In pratica non significa dire ragazzi giocate meno e andate a pescare le farfalle o a raccogliere girasoli sulle rotonde, come direbbe il buon Pieraldo, ma piuttosto giocare meglio e con più consapevolezza. Quindi si parlerà di sicurezza online, di privacy, di uguaglianza digitale, di cyberbullismo, di comportamenti tossici nelle community di gioco, quindi insomma, ma anche di opportunità professionali legate al settore, insomma cercando di spiegare che dietro un videogioco c'è un mondo, considerando che in Spagna i videogiochi solo lo scorso anno hanno generato un mercato di oltre 2 miliardi e 993 milioni di euro con 22,8 milioni di giocatori. Quindi insomma ragazzi, cioè imparare a giocare con i videogiochi, farlo in maniera consapevole e sapere anche che opportunità possono dare anche per un futuro è estremamente importante. Il Cabildo di Tenerife, di Gran Canaria ci tiene alla vostra salute, e a Galdar appunto, ripeto, tra il 9 e il 10 ottobre si parlerà proprio di questo.

0: pensavo una canzone che non credo che cambierà la nostra vita. No. È il nuovo di Ricky Martin, che è così.
1: Sai che l'ho letto alla fine, ero come in una sorta di stato di allineazione su quelle labbra, cioè sai, tipo così, tipo in Arancia Meccanica. Mi sono resa conto che ero da 2 minuti in fissa sul video. Vabbè, comunque eccoci qua con l'ultima notizia che ci porta a Santa Cruz de Tenerife per parlare del carnevale del 2027, perché da oggi 5 ottobre si apre la votazione per scegliere il manifesto ufficiale della prossima edizione, che quest'anno ha un tema che ha un valore molto molto speciale, ovvero Roma Eterna è l'imperio del carnevale. Perché direte voi ha un valore speciale? Perché non è stato scelto a caso. Nel 1987, infatti, esattamente 40 anni prima dell'edizione 2027, se la matematica non è un'opinione, fu proprio Roma il primo grande tema utilizzato nel Carnevale de Santa Cruz per dare un'unica identità estetica al carnevale, cioè per quando si è scelto di fare il carnevale a tema, il primo tema è stato proprio Roma città eterna. Da allora la tematizzazione è diventata uno dei grandi elementi che caratterizzano i carnevali delle isole Canarie, e quindi si è voluto riprendere esattamente il tema dell'anno di partenza. Pensate che l'immagine ha avuto 41 proposte di partenza, cui sono arrivate finaliste 5, e da oggi si potrà votare fino al 12 ottobre. Vincerà chi supererà il 60% del risultato finale. Pensate, il vincitore riceverà 12.000 euro. Pensate, insomma, sembrerà una notiziola così, però a Tenerife in particolare è molto molto sentito questo tema, quindi vedrete che ci saranno tantissimi voti. Se volete votare anche voi, andatevi a guardare quelli che sono i manifesti, partecipate.
0: E noi abbiamo terminato la nostra trasmissione di oggi, Calima di Magnana, di questo lunedì 5 di ottobre. È il compleanno di Bob Geldof, che è insomma un personaggio che ha dato tanto alla musica in tantissimi anni, quasi 50 anni. Parliamo non soltanto dell'attore che interpretava Pink, no? nel film The Wall dei Pink Floyd, ma insomma è stato l'ideatore di Band Aid, quindi di Do They Know It's Christmas, no? E poi colui che ha avuto l'idea e ha organizzato il Live Aid, pensate un po', nel 1985, questo mega concerto che in qualche modo ha cambiato veramente la musica negli anni 80, che poi c'è stato anche nel 2005 il Live 8, no? Che è stato praticamente il continuo di questa grande manifestazione musicale del 1985. Ma lui aveva anche una band da solo che si chiamava I Don't Like Monday, erano i Boomtown Rats, e questa canzone, appunto, I Don't Like Monday, era del 79 ed è quella con cui vogliamo chiudere la giornata di oggi, anche perché mi sembra una canzone adatta alla giornata di oggi. Non mi piace il lunedì, I Don't Like Monday. A domani, puntuali come sempre alle 11 su Calima de Magnana.
1: Ciao, ciao. Ciao.

0: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
1: Te recomiendo Inet Sistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
0: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inet Sistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inetsistemas.es. Inet Sistemas, Corralejo, en la calle Perdiz 2.
1: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Trest de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini. Parole di plastica, il commento della famiglia Genini. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Sono stati premiati per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Euripo, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7-6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Bachelo per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Come inizio di settimana bisogna essere belli pimpanti, no? Perché normalmente non è una giornata tanto amata dalla maggior parte delle persone, perché poi magari c'è qualcuno che vede nel lunedì la giornata preferita della settimana. Mai dire mai nella vita. Anche oggi abbiamo un bel po' di argomenti. Io sono Yuri Caliolo e tra poco parliamo di hobby, perché siamo riusciti incredibilmente a trasformare anche gli hobby in una sorta di lavoro. Radio Caliolo.

Il nostro contenitore di notizie e anche di musica, The Meg con Yuri Caliolo. Parliamo di hobby. Una volta, non tanto tempo fa, avevamo un hobby per rilassarci. Oggi invece leggiamo, contiamo quanti libri abbiamo letto, corriamo e registriamo ogni chilometro, guardiamo film e aggiorniamo la lista. Perfino il tempo libero, no? Ha iniziato ad avere delle statistiche, se così si può dire. Questo fenomeno ha già un nome, si chiama hobby maxing. Tra alcuni ragazzi, appunto, della Gen Z sta crescendo l'abitudine di accumulare hobby e affrontarli quasi fossero degli obiettivi da raggiungere, tipo la palestra, tipo, come già detto, la corsa, ma anche la musica, il cucito, gli scacchi, l'arrampicata, tante cose che si possono fare appunto per passare del tempo. Tutto viene organizzato, tutto viene monitorato, possibilmente anche registrato su qualche applicazione, perché ormai c'è di tutto e di più nel mondo della tecnologia. Il Washington Post ha raccontato persino di ragazzi che scelgono alcuni hobby, li praticano quotidianamente e poi passano al gruppo successivo. E qui arriva un bel paradosso, perché il passatempo nasce proprio per liberarci dalla produttività. Noi invece ci mettiamo dentro obiettivi, numeri e performance, che per carità non è sbagliato, però abbiamo una percezione diversa di poi di quello che andiamo a fare, perché dobbiamo raggiungere qualcosa e quindi non si vive più quell'hobby con la giusta leggerezza che dovrebbe avere. C'è già il lavoro, ci sono già i problemi, no? Che ci fanno e ci riempiono la testa. L'hobby dovrebbe essere appunto un modo per rilassarci.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: All'interno del nostro appuntamento non ci sono solo le chiacchiere, ma c'è anche la musica. Infatti adesso ascoltiamo lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.
2: Lascia

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.

C'è una stanza, cari amici di The Meg, che per decenni è stata praticamente obbligatoria nelle nostre case. Non potevamo farne a meno con questo tavolo grande, le sedie buone, magari anche il servizio che si utilizza soltanto durante le festività, tipo piatti, bicchieri, posate che si escono solo durante il Natale, durante un compleanno. Adesso quella stanza sta lentamente scomparendo. Parliamo tra poco appunto della sala da pranzo.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

già preannunciato, parliamo qui all'interno di The Mag della sala da pranzo, quella tradizionale che sta perdendo importanza nelle abitudini moderne. Non si trova neanche più questa sala enorme, ben fatta, nelle abitazioni appunto moderne, e questo cambiamento nasce soprattutto dal modo in cui viviamo, perché oggi si predilige la cucina aperta sul soggiorno, appartamenti molto più piccoli, pasti consumati molto più informalmente, che hanno reso meno necessario avere una stanza utilizzata esclusivamente per mangiare. E pensandoci un po', no, se ci soffermiamo a pensare, racconta benissimo quanto siano cambiate proprio un po' tutte le nostre abitudini, perché una volta la tavola era quasi un appuntamento, ci ritrovavamo lì alle 12.30, alle 13 tutti seduti, piatti serviti e la televisione. Oggi mangiamo sull'isola della cucina, sul divano, magari con il computer ancora aperto a sbrigare delle pratiche, a finire un lavoro, e così quella stanza viene trasformata in studio, in zona giochi, in palestra o semplicemente inglobata nel soggiorno. E la cosa divertente è che nelle case dei nostri genitori esisteva spesso anche il servizio di piatti buono, no? Quei piatti che venivano utilizzati solo sempre nella sala da pranzo per degli avvenimenti importanti come può essere il Natale o altro. Adesso invece niente più, si è perso anche quello, anche quell'uscire, no? Quel servizio di piatti buono. While he was

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1985 con Fine Young Cannibals

Avete presente, cari amici, quel capo che tenete nell'armadio da 15 anni e c'è qualcuno che continua a dirvi: ma perché non fai un po' di pulizia? Perché questi vestiti, questi capi non li butti? Da oggi avete una risposta perfetta da dare se ci sono queste persone nella vostra vita che vi ripetono, vi hanno detto almeno una volta una cosa del genere. Perché sto aspettando che torni di moda, perché la moda dell'autunno dice: non buttate niente, tanto prima o poi ritorna. Tra poco si parla di questo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Se guardiamo un po' le tendenze di quest'autunno, cari amici di The Mag, il guardaroba sembra una gigantesca macchina del tempo. Infatti sono tornate un po' di cose, tipo i pantaloni flare, le ballerine, che a me non piacciono, e lo dico subito, secondo me è una delle scarpe, non vorrei andare contro chi le produce, però sono delle scarpe veramente brutte, de gustibus per carità, poi altri le trovano bellissime. I cardigan, capi che richiamano gli anni 90, i primi 2000, silhouette che fino a qualche anno fa avevamo archiviato senza troppi rimpianti. C'è proprio questa ciclicità, no, che sta facendo emergere anche un'idea interessante, perché prima di comprare qualcosa di nuovo bisogna anche andare a cercare da qualche parte dove abbiamo già qualcosa, magari quegli scatoloni che non apriamo da tanto tempo, che hanno delle robe, dei vestiti age, vedere anche nel guardaroba dei nostri genitori, addirittura dei nonni, perché appunto la moda è ciclica e proprio durante quest'autunno 2026 si sta tornando tanto indietro nel tempo.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Con Yuri Caliolo, come sempre, ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo. Radio
1: Calima. Pero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e la fuga dei rapinatori. Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte: la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazioni. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo, è uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD. ATP di Pechino, colpo di scena. Daniil Medvedev viene squalificato in semifinale per aver colpito uno spettatore, anche se chiaramente in maniera accidentale, quando Djokovic stava comunque servendo per il match. La partita finisce 7-5-5-3 e Nole vola in finale contro Alex de Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un classico italiano del 1983 con Scialpi, Rocking Rolling.
2: Sono fra di noi.

0: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo.
2: Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz, gobierno de Canarias.
5: Isla.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il presidente del governo Pedro Sanchez ha annunciato ufficialmente le elezioni generali anticipate per il giorno 29 novembre di questo anno. La decisione congela diverse riforme sociali nazionali in corso, mentre i partiti politici dell'arcipelago delle Canarie stanno già riorganizzando le coalizioni in vista della nuova campagna elettorale. Nel frattempo, l'isola di El Hierro registra un nuovo sbarco umanitario, con l'arrivo nel porto di La Restinga di un caiuco che trasportava 55 migranti di origine subsahariana. Tutti gli occupanti dell'imbarcazione, individuata a poche miglia dalla costa, sono uomini e sono stati presi in carico in buone condizioni generali dai servizi di emergenza e dalla Croce Rossa. Spostandoci a Lanzarote, le autorità locali hanno confermato che a partire dal mese di novembre debutterà il nuovo servizio pubblico di autobus per contingentare e facilitare l'accesso protetto agli spazi naturali protetti dell'isola, partendo inizialmente con veicoli a combustione, in attesa del completamento delle relative infrastrutture di ricarica elettrica. Sul fronte meteorologico cresce l'allerta nella provincia occidentale e in particolare a La Palma, dove il governo delle Canarie ha innalzato il livello da preallerta ad allerta per precipitazioni persistenti e molto forti, con previsioni che indicano possibili cumuli fino a 180 litri per metro quadrato e possibili temporali associati. Infine, nel sud di Gran Canaria, il comune di San Bartolomé de Tirajana ha ricevuto un importante riconoscimento tecnologico nazionale grazie al progetto Futuro SBT, un sistema tridimensionale all'avanguardia che riproduce digitalmente i 333 km quadrati del territorio municipale per ottimizzare la gestione urbanistica. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Kalima.
1: Kalima Rewind. Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días de 1 a 2 de la tarde y los sábados de 10 a medianoche. Kalima Rewind, la música que marcó tu vida en Radio Kalima.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.
3: 1995.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltelli. Dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis, a Tokyo, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Dečka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta De Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera, bentrovati da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura, lo Shin Bet avverte. Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Conflitto Mosca-Kiev, i russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti, lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Ora in Italia con la cronaca, un operaio di 59 anni originario dell'Albania è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito per alcuni lavori in una palazzina a Rimini. L'uomo si trovava al terzo livello dell'edificio quando, per cause da chiarire, è caduto, seppur rimanendo cosciente. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, i tedeschi Peter Hagemann e Georg Nagel. I 3 scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.
4: Rebobinas el tiempo.

0: trasferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12 y media a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il presidente del governo Pedro Sanchez ha annunciato ufficialmente le elezioni generali anticipate per il giorno 29 novembre di questo anno. La decisione congela diverse riforme sociali nazionali in corso, mentre i partiti politici dell'arcipelago delle Canarie stanno già riorganizzando le coalizioni in vista della nuova campagna elettorale. Nel frattempo, l'isola di El Hierro registra un nuovo sbarco umanitario, con l'arrivo nel porto di La Restinga di un caiuco che trasportava 55 migranti di origine subsahariana. Tutti gli occupanti dell'imbarcazione, individuata a poche miglia dalla costa, sono uomini e sono stati presi in carico in buone condizioni generali dai servizi di emergenza e dalla Croce Rossa. Spostandoci a Lanzarote, le autorità locali hanno confermato che a partire dal mese di novembre debutterà il nuovo servizio pubblico di autobus per contingentare e facilitare l'accesso protetto agli spazi naturali protetti dell'isola, partendo inizialmente con veicoli a combustione, in attesa del completamento delle relative infrastrutture di ricarica elettrica. Sul fronte meteorologico cresce l'allerta nella provincia occidentale e in particolare a La Palma, dove il governo delle Canarie ha innalzato il livello da preallerta ad allerta per precipitazioni persistenti e molto forti, con previsioni che indicano possibili cumuli fino a 180 litri per metro quadrato e possibili temporali associati. Infine, nel sud di Gran Canaria, il comune di San Bartolomé de Tirajana ha ricevuto un importante riconoscimento tecnologico nazionale grazie al progetto Futuro SBT, un sistema tridimensionale all'avanguardia che riproduce digitalmente i 333 km quadrati del territorio municipale per ottimizzare la gestione urbanistica. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calimba. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare,
3: Beh, ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito,
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Calima, rebobinas el tiempo.
6: Damos un salto al 1998 con Los Umbrellos, No Tengo

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada 14, nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lan, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buon lunedì 5 ottobre con il GR delle buone notizie. Una nuova iniziativa europea sta cercando di proteggere le tartarughe marine che stanno iniziando a usare nuove spiagge del Mediterraneo per deporre le uova. Il progetto Life Turtle Nest coinvolge Italia, Francia e Spagna e prevede l'identificazione e il monitoraggio dei nuovi siti di nidificazione. Una volta individuati i nidi, vengono messe in campo misure per proteggerli e aumentare il numero di piccoli che riescono ad arrivare al mare. L'Unione Europea ha premiato alcuni progetti dedicati alla cosiddetta economia blu, cioè tutte quelle attività legate al mare che cercano di essere più sostenibili. Tra le iniziative riconosciute ci sono progetti per recuperare gli attrezzi da pesca abbandonati, sistemi per migliorare la raccolta dei dati sulla pesca e persino soluzioni che utilizzano l'idrogeno per alimentare le imbarcazioni. Sono idee molto diverse tra loro, ma con un obiettivo comune: ridurre l'impatto delle attività umane sugli oceani, mantenendo allo stesso tempo le opportunità economiche offerte dal mare. Una ricerca condotta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ha individuato un sistema di enzimi finora sfuggito agli studiosi. Gli agenti DIA hanno analizzato enormi quantità di dati biologici e hanno identificato una sequenza particolarmente interessante all'interno del DNA di un virus che infetta i batteri. La scoperta dovrà naturalmente essere verificata e approfondita dalla comunità scientifica, ma rappresenta un esempio di come l'intelligenza artificiale possa diventare uno strumento per aiutare i ricercatori a trovare collegamenti che sarebbe molto difficile individuare manualmente. E se vi dicessimo che i dati sull'ambiente possono diventare musica, un progetto italiano ha sviluppato un sistema capace di trasformare dati raccolti dai sensori ambientali in immagini e composizioni sonore. Il progetto utilizza informazioni provenienti anche dal monitoraggio della laguna di Venezia. L'idea è rendere comprensibili al pubblico fenomeni complessi attraverso strumenti diversi dai normali grafici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: octubre. Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-5388-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. Sette giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1998 con Pino Daniele, Amore senza fine.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1976 con Edoardo Bennato, La

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.